0: suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questa sera per voi, Colonia!
1: Sedam sati e poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
0: Questa sensazione piano piano e sale.
1: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program subota.